0: Exa FM 99.3.
1: Io nella mia casa non mi piace di più.
2: The thing that cares most.
3: Love, love, and love.
4: Un cigarro.